0: faccio, vanno per l'anno, fuoco.
1: Mi saranno per via, assamano come in una sola. Pagnaggi per lì, non mi scegli di Dio. Già finso che ma femmine ne sta. E io mi si qui va a occupare a buone. Mi so mi via, mi messo e pacama. Abra menti io via. E flow mami, mi vuoi ecci. Non mi messo no, e mai io. Mi scegli se non già finso che ma femmine ne sta. E banca sa with no pain. So già finso che ma femmine ne sta. Che bestia siu.
2: Rookie ne did with one. Duffy's Health and Beauty Ewo East Legon American House Accra. Free 059-661-1277. Kumasenso Yebeng Tech Hospital. Freeing 020-749-1414. Enye map info. Sankratue FDA Ashishe Mwajia Tumuse Eye.